e agitando sempre l'indice elevato, con lo straccio che somiglia a un miagolar, quando canto raudo gli attenti.